Prepariamo il salmo responsoriale. Lo canto. Loda il Signore, anima mia. Lo faccio sentire ancora. Loda il Signore, anima mia. Proviamo insieme. Loda il Signore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la solennità del Corpus Domini. La liturgia ci invita a guardare, a contemplare, a ristupirci del dono che Cristo ha fatto, della sua presenza per sempre in mezzo a noi. Chiediamo perdono per riaccogliere questa grazia. Signore, pane spezzato e condiviso che sostiene la nostra carità, Kyrie eleison. Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi, Christe eleison. Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quello che esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra setata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Arrendiamo.

0: Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda il Signore, anima mia.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Loda il Signore, anima mia.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Parola del Signore. Celebriamo oggi la festa in cui la liturgia ci ricorda il modo che Gesù ha scelto, assolutamente originale, per rimanere presente in modo definitivo nella storia, perché noi arriviamo dopo 2000 anni. Dopo 2000 anni, che cosa volete che rimanga? Come facciamo noi a entrare in rapporto con ciò che è accaduto 2000 anni fa? Ci dimentichiamo quello che abbiamo fatto ieri, da vivi, figuriamoci, dopo 2000 anni di storia. E Gesù trova un modo per rimanere presente che non è affidato alle parole, anzitutto, non è affidato ai ricordi, non è affidato agli insegnamenti o a delle regole o a dei valori che lo renderebbero presente nel mondo, perché sono cadute tutte queste cose. Si sono disintegrate nel tempo, non hanno retto l'urto dei cambiamenti del tempo. Tutto si è sciolto come neve al sole. Tutte le cose che abbiamo, per cui abbiamo combattuto, per cui si è disintegrato tutto. Gesù ha scelto un altro metodo, sapendo che tutto si sarebbe disintegrato, e cioè un gesto, un avvenimento. Cristo ha deciso di rimanere presente nella storia attraverso un avvenimento, attraverso un fatto, che è il dono del suo corpo e del suo sangue. L'Eucaristia, prima che essere un rito, prima che essere una pratica di devozione, è un fatto che accade davanti ai nostri occhi ogni volta che ci troviamo per celebrarlo. Il pane e il vino, che sono la cosa più semplice che si potesse immaginare, diventano, cambiando la loro sostanza, il suo corpo e il suo sangue. È un fatto. Gesù lega la sua presenza definitiva nella storia a un fatto. Dunque, questo non è soltanto un caso, ci insegna un metodo, ci insegna una preoccupazione di Cristo. Come facciamo a sorprenderlo presente nella nostra vita? Esattamente allo stesso modo, facendo attenzione a tutti i fatti e a tutti gli avvenimenti che ci accadono, perché nella maggior parte dei casi non dipendono da noi. Come l'avvenimento per eccellenza di cui il Vangelo è pieno, vi siete accorti, che è la vita. La vita è il primo fatto che nessuno di noi ha potuto generare per sé. A nessuno di noi ha chiesto questo dono, eppure ci è stato dato. Il Padre, dice il Vangelo, ha la vita, è l'unico a essere il padrone della vita e ha voluto che questo dono della vita fosse comunicato anche a noi. L'Eucaristia, vi siete accorti, è agganciata, è legata a doppia mandata con il dono della vita. Gesù ne fa una questione di vita o di morte. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. La garanzia che l'Eucaristia ci dà
è la possibilità di vivere da vivi. Ci dà la grazia di una vita viva, perché ci sono tanti modi di vivere, lo sappiamo bene. Si può vivere anche già come se fossimo dei cadaveri ambulanti, avendo la cartella clinica perfetta, senza una ragione per alzarci la mattina. Quante malattie invisibili colpiscono gli uomini e le donne di tutti i tempi, soprattutto il nostro. C'è un modo di vivere invece da vivi, ma perché questo accada occorre un nutrimento unico, unico. Gli altri nutrimenti non sono in grado di darci una vita come questa. Per questo Gesù si fa cibo e fa sorgere in noi oggi questa domanda: ma se dovessimo fermarci e pensare alla nostra vita e rispondere alla domanda, ma io di che cosa mi sto nutrendo? A quale tavola sono seduto? Che cosa risponderemmo personalmente? Che cosa sta nutrendo la mia vita? A cosa mi sto attaccando? Perché di tavole imbandite ce ne sono tante. C'è quella dei soldi, c'è quella del successo, c'è quella della lamentela, c'è quella della solitudine, c'è quella del potere, c'è quella della... Tante tavole, il mondo imbandisce tante tavole. E Dio non è che ci impedisce di sederci a tante tavole. Rischia tutto sulla nostra libertà, perché sa che prima o poi ci accorgiamo di quali sono quelle che nutrono e quali sono quelle che ogni volta che mangi ti fanno venire ancora più fame e ti rendono schiavo. L'Eucaristia, quindi, che celebriamo oggi nel suo cuore, è come una provocazione a verificare anche per noi qual è la tavola più bella e più significativa, più vera, alla quale ci siamo accomodati. Domandiamo questa grazia per non perdere di vista il dono che è la presenza di Cristo nelle nostre mani, nel gesto del pane, ma anche il dono che è la vita nelle nostre mani. Possiamo farne ciò che vogliamo. Non è che Dio ha vincolato il dono a quello che ne avremmo fatto, no. Ce lo ha dato e basta. E non è che se lo sciupiamo ce lo toglie, ce lo lascia. Chiediamo la grazia di non sciupare tutti questi doni e supplichiamo la Madonna perché ci aiuti a vivere con stupore il gesto eucaristico, che di tutti questi doni è il primo ed è la fonte. Sia lodato Gesù Cristo.

credo in un solo Dio,

0: insieme, ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i defunti, Lombardo Tariq Claudio, Manetti e Maria Luisa, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre, il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Esaudisci, Padre buono, le suppliche dei tuoi fedeli, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 48.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza, comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo, ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente,

obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Il corpo e il sangue.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Jesu dulcis memoria, vi leggo la traduzione. O Gesù, ricordo di dolcezza, sorgente di gioia vera al cuore, ma sopra ogni dolcezza, dolcezza è la sua presenza. Nulla si canta di più soave, nulla si ode di più giocondo, nulla di più dolce si pensa che Gesù, figlio di Dio. Gesù, speranza di chi ritorna al bene, quanto sei pietoso verso chi ti desidera, quanto sei buono verso chi ti cerca, ma che sarai per chi ti trova? La bocca non sa dire, la parola non sa esprimere, solo chi lo prova può credere cosa sia amare Gesù. Sì, o Gesù, la nostra gioia, tu che sarai l'eterno premio, in te sia la nostra gloria per ogni tempo. Amen.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Trovate sulla porziuncola la proposta di un pellegrinaggio in Portogallo, a Fatima e a Lisbona, che faremo dal 19 al 23 ottobre. Trovate il programma, la proposta, i costi, tutte le informazioni che servono. Oggi alle ore 20:30 ci ritroviamo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel santuario, perché da lì inizierà la processione eucaristica per le vie della città fino a concludersi in Duomo con la benedizione. Preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere questa giornata nella sua amicizia e nella gratitudine per il dono della sua presenza. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 225. Mentre

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la grande festa del Corpus Domini, il giorno in cui la Chiesa ci invita a fare memoria grata della presenza definitiva di Cristo attraverso il pane e il vino nella nostra vita di tutti i giorni. Accogliamo oggi anche Alessandro, che con il dono del battesimo entra in questo corpo vivo che è la nostra esperienza cristiana. Ascoltiamo il suo nome, le intenzioni dei genitori e lasciamoci provocare da questo gesto per riscoprire anche il nostro battesimo, il nostro sì definitivo a Gesù.

0: battesimo.
1: Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
0: Sì.
1: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
2: Sì.
1: Alessandro, con grande gioia, la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me, anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore.

0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: pietà. Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del Tuo corpo e del Tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Loda il Signore e Gerusalemme. Celebra il Signore e Gerusalemme. Loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con un'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Numero 22.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.

quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.

di che cosa si sta nutrendo la nostra vita? Proviamo, carissimi, a porci personalmente questa domanda, ciascuno nella situazione in cui si trova. La mia vita, di che cosa si sta nutrendo? A quale tavola mi sono seduto? Che cibo sto mangiando? Perché la liturgia del Corpus Domini ci riporta alla decisione di Gesù, che a un certo punto ha voluto introdurre un modo per rimanere presente nella storia definitivo che bruciasse la distanza dei tempi. Perché noi che arriviamo 2000 anni dopo, come facciamo a entrare in rapporto con quello che è accaduto in quei luoghi, in quei giorni, con quelle persone? Il battesimo che Alessandro riceve è fatto nel nome di chi? Di uno che non c'è più? La fede che professiamo, le preghiere che diciamo, sono dei monologhi o sono dei dialoghi? C'è qualcuno presente con cui possiamo vivere un rapporto o è una favola? Per cui alla fine quello che conta è quello che riusciamo a fare con le nostre mani, a realizzare con le nostre forze. Nel Vangelo ci siamo accorti che Cristo pone la questione come una questione di vita o di morte. Non è una sfumatura. Fin tanto che uno sta bene, è giovane, ha tutta la vita davanti, potrebbe anche non pensarci, ma poi quando la vita inizia a presentare i suoi piccoli o grandi conti, le cose cambiano. E come se cambiano? È una questione di vita o di morte? Per questo Gesù decide di rimanere presente non attraverso i suoi, anzitutto attraverso i suoi discorsi, non anzitutto attraverso le sue opere, le sue gesta, le cose che ha fatto, non anzitutto attraverso quello che ha insegnato o attraverso dei valori genericamente intesi che non si capisce più da dove vengono, che cosa dicono e chi convincano. Cristo ha deciso di rimanere presente attraverso un avvenimento, attraverso un fatto, che è l'Eucaristia. Ogni volta che noi ci raduniamo per partecipare alla celebrazione eucaristica, siamo protagonisti, siamo coinvolti in un fatto che accade davanti ai nostri occhi. Perché il sacerdote non dice questo era il mio corpo, questo era il mio sangue. I tempi verbali sono tutti al presente. Che cosa ci consente di usare i tempi verbali al presente senza essere considerati dei fuori di testa? Il fatto che Cristo ha cambiato la sostanza della realtà. Il pane, che noi continuiamo a vedere pane, a mangiare come pane, in realtà è il suo corpo. In realtà, nella sua nuova realtà, è il suo corpo. Così pure il vino. Rimane così perché nessuno di noi farebbe la comunione se diventasse un pezzo di carne umana, per carità. Rimane presente in un modo ricevibile a noi, ma sostanzialmente nuovo, cambiato. Cristo introduce questo modo di rimanere presente perché questo gli consente di essere contemporaneo anche a noi, che arriviamo dopo 2000 anni, che non eravamo presenti, che non abbiamo sentito di persona, che non abbiamo visto con i nostri occhi. Ma l'Eucaristia toglie l'alibi del tempo che passa. Rimane presente ora, cambia la vita di chi lo riceve ora, introduce la vita dentro la nostra vita ora. E non può non far nascere questa domanda però, ma la mia vita adesso di che cosa si sta nutrendo?
tra di noi c'è gente che magari ha abbandonato la fede nel senso pieno della parola. Sì, è rimasta la pratica religiosa, ma poi nel quotidiano la sostanza delle giornate non è determinata dal rapporto con Gesù, è determinata da tutt'altro. O magari qualcuno di noi si ritrova qui perché c'è qualche circostanza del battesimo, per qualsiasi altra circostanza, e da tanto tempo che non viene più si ritrova qui oggi, è costretto a riguardare in faccia a una cosa che aveva messo in un cassetto o in cantina. Qualcun altro magari ha fatto già alcune verifiche della proposta della fede, della proposta cristiana, e gli sembra che non basti, perché è troppo poco quel gesto qui del pane e del vino, troppo poco efficace. C'è bisogno di alzare la voce, di fare noi qualcosa di più energico, di più invasivo, di più prepotente. Se non alziamo la voce, cosa volete che faccia? Un po' di pane, un po' di vino. È quello che, per esempio, pensavano alcuni dei nostri giornali, che, va bene, lasciano il tempo che trovano, prima che il Papa andasse in Spagna. Peccato che adesso sta celebrando la messa con 1,5 milioni di persone. Cioè, la realtà è abitata. Dio non si è ritirato. Le nostre analisi, i nostri sondaggi, le nostre opinioni si sciolgono come la neve al sole. Quello che noi pensiamo ci sia nel cuore dell'altro spesso è un inganno, perché noi non lo sappiamo veramente. Lui lo sa, perché, come dice Cristo nel Vangelo, soltanto il Padre ha la vita. Noi tutti l'abbiamo ricevuta, solo Lui ce l'ha, cioè è il padrone della vita. L'abbiamo ricevuto senza chiederla, tra l'altro. Alessandro si è ritrovato nel mondo senza averlo deciso, come noi. È un dono che nessuno ha chiesto, ma che si è ritrovato tra le mani, esattamente come l'Eucaristia. Allora chiediamo in questa festa, carissimi, la grazia di verificare a quale mensa ci siamo seduti, di piantarla con le nostre opinioni, discorsi, chiacchiere che ammorbano e basta, annoiano, aggiungono problemi e non pongono nessuna soluzione. Gesù ha introdotto un gesto semplice e disarmante: pane e il vino. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, questo sono io. Non ha mandato un delegato in sua rappresentanza, non ha mandato un regolamento in più, un comandamento in più, un libro in più da leggere. È rimasto presente lui. Allora domandiamo la grazia di non perderci questi doni così grandi che Cristo ha posto nelle nostre mani, rischiando tutto sulla nostra libertà, rischiando tutto sulla nostra libertà, che può sciupare qualsiasi cosa, ma non per questo Dio ci ritira i doni che ci fa. Non è che perché ci vede vivere male la vita ci fa morire. Non è perché vede che usiamo un talento male e ce lo ritira. Ci lascia in mano tutto, ci lascia rischiare su tutto, ci lascia giocarci la faccia su tutto. Ha una condizione nostra per non perdere il dono che Lui è, di non credere di vivere da soli. L'Eucaristia ci dà la garanzia della sua compagnia definitiva alla nostra vita, nel punto umano nel quale nessun altro può entrare. Perciò chiediamo la grazia di riscoprirlo e di non fare come quelli che pensano di poterne fare a meno. Si ritroveranno presto sulla graticola della realtà che non risparmia nessuno. Da soli, con le proprie forze, con i propri tentativi, con le proprie distrazioni, davanti agli schermi, davanti a una realtà che non esiste, persi come tutti. Noi non vogliamo una vita così, da farfalle, da fantasmi, una vita nelle nuvole, non regge. Abbiamo bisogno di uno che ci dica: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, per te. Chi mangia me vivrà per me. Supplichiamo la Madonna per questo miracolo che riaccada oggi nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

Ci alziamo, invochiamo, carissimi, l'intercessione dei santi perché accompagnino Alessandro nell'avventura cristiana che oggi inizia. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, Beato Luigi Talamoni, Santi tutti di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai mandato nel mondo il Tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel Tuo regno di luce infinita. Umilmente Ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale e consacralo tempio della Tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Alessandro, Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, Ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale, per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrino e madrina, Alessandro sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova, rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo, a voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, insieme a tutta la comunità cristiana qui radunata, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale Alessandro viene battezzato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Volete dunque che Alessandro riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
1: Sì, lo vogliamo.
0: Alessandro, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato, ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

Alessandro, sei diventato nuova creatura, ti sei rivestito di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen.

ricevete la luce di Cristo, a voi genitori, a voi padrino e madrina è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Alessandro, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.

c'è X.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, Signore, i doni dell'unità e della pace misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli perché l'umanità, diffusa su tutta la terra, sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutte le schiere degli angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Canto numero 188.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Nella Porziuncola trovate la proposta di un pellegrinaggio in Portogallo, a Fatima e a Lisbona, che faremo dal 19 al 23 ottobre. Trovate il programma, il percorso e tutte le informazioni che servono. Ricordo che martedì iniziamo l'oratorio estivo, secondo il calendario e gli appuntamenti che le famiglie già conoscono. Chi deve ancora iscriversi può farlo in queste ore. E stasera alle 20.30, con il ritrovo presso il santuario della Madonna delle Grazie, vivremo la processione eucaristica cittadina che ci condurrà, passando per le strade della città, fino in Piazza Duomo, dove si concluderà con la benedizione eucaristica. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Canto numero 96.